Mi sognai fra fosche il chiaro, mi sognai fra fosche il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle accento.

si sentiano per di sotto le campane stindorar, sting-stong, sting-stong, sting-stong, sting-stong. Col cicciciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciciuccio di bottoni faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ma ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ma ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.

santissima regina. Allora l'altra di verrà, e di nonno una dottina di nepote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papa lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. E di nissima regina, l'ora l'altra di verrà, e di nonno una dottina di nepote bracerà.

ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: commedia che tragedia qui nasce dovrà.
1: Bestia, grazie.
0: Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che

0: Ma lasciami il distritolo, ma lasciami il distritolo! Serenissima, ma vattene, ma vattene! Altezzissima, servaccia ignorantissima, servaccia ignorantissima! Serva!
1: Serva!
0: Vinissima, d'una estrazion bassissima.

0: Siete loro, non sono la cena, ma oggi l'intera che gli verrà. Che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà.
1: Qui a me lo stesso, altro silenzio. Ma che mi scoprò, che mi nascerà. Qui a me lo stesso, altro silenzio. Ma che mi scoprò, che mi nascerà. Ma che mi scoprò, che mi nascerà. Ma che mi scoprò, che mi nascerà.
0: Non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c

0: direttore, presidente, cantinier, grazie, grazie, e piacere che mi hanno dato, che mi hanno dato, grazie, grazie, che piacere che mi hanno dato, che mi hanno dato. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se li raccopie, poi ne vogliamo.
1: Ci ha portato a scrivere, tutti stanno qui. Ci ha portato a scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi, Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Montefiascone, grande intendente, gran presidente,

signorina amabile, d'acqua una gocciola, alias capitur, et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone eccetera.

bellissimo di vedere. Anima la così bevera. Anima la così bevera. Era bellissimo.

0: trepide rumore delle due, quel rumore esattezza e verità. Zitto, zitto, piano piano delle due, quel rumore esattezza e verità. Esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità.
1: Sottovoce, avendo coro, sottovoce, continenza, sono un misto di solenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di solenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di solenza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro, un gran testone, oh, che quale non si dà.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro, un gran testone, oh, che quale non si

0: quale non si dà.
1: Se ne sposi pur chi vuole, se mi chiamo a recitare,
0: sono vere banderuole, ma conviene dissimulare.
1: Se ne sposi,
0: risponde bene,
1: pur chi vuole,
0: banderuole,
1: zitto zitto,
2: sottovoce, piano piano,
1: sottovoce,
2: zitto zitto,
1: ma conviene,
2: se mi chiama a recitare.
1: Zitto zitto, sottovoce,
2: piano piano,
1: sottovoce,
2: zitto zitto,
1: ma conviene,
2: se mi chiama a recitare.
1: Se conviene,
2: se conviene,
1: se conviene,
2: se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene, se convi

0: perché? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.
2: Si vedrà.
0: Chi sarà? Chi è? Perché?
2: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.

signor Altezza in tavola, signor Altezza in tavola, che sì, sì, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.

0: palpiti.
1: Il vecchio guarda e dubita.
2: Mi guarda e par che palpiti.
0: Ma non faccio né stato, e dati se l'individuo. Andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola. Voi ballermo il paice,

0: mi perdesse, mi perdesse, sognando fagiadini, fagiadini, fagiadini, fra boschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Hoppi, hoppi, zozzo, verra.
1: Tutti morti sotto un
0: tetto. Piano, piano, oh, oh, oh, oh.
1: Pronto, pronto,
0: poco, poco. Non ti sei che sotto

0: dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua.
1: A dire guarda, a chi morte sottoterra.
2: Tutti morti sottoterra.
1: Piano, piano, poco, poco.
2: Piano, piano, poco, poco.
3: A chi morte sottoterra.

già è anche che se quello copicando in un cantone e cavandosi cappello incominci sia un barone alla pièce reale potrebbe memoriale prenda per la cioccolata e una doppia ben coniata e una doppia ben coniata faccia

0: cantare.
1: E già intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra, strugge la lara, fa una piastra, una piastra, una piastra.

mi risveglio a mezzogiorno. Suona appena il campanello, chi mi vede a letto intorno? Supplichevole un grappello con la cerca protezione, quella che aveva ragione, chi vorrebbe un impiego, c'è che una cattedra è un ciuccio, di una cattedra è di un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille, e gli dodo ogni lato,

sangre se ríe, pero no hay que hacer. Basta, basta, basta, basta, no portate, no portate. Terminate, terminate, ven, andate, ven, andate. No portate, no portate, basta, basta, in carità. Serre lo scatenaggio, serre lo scatenaggio. Infortuni, seccatori, fuori, fuori, via da me. Fuori, fuori, fuori, fuori. Serra lo scatenaggio, serra lo scatenaggio. Infortuni.

0: cosa stravagante. Mi farà trasfigurar un segreto d'importanza, è una cosa stravagante, vi farà trasecolar, trasecolar, vi farà trasecolar, trasecolar.
1: Senza master, senza battere le ciglia, senza manco, se camardare il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò qui petrificato. Ogni sillaba contar, senza manco trarre fiato.

0: sempre meglio ci consiglia, se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza, missi adunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare.

sempre coi gelati, poi carrozze, poi pompe. E rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso farde pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori.

balzetto. È una burla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato alfin la maschera, io ritorno.

Tantini il cameriere. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba,

0: Perfetti.
1: Di questa ingiuria, di questa affronta, di questa ingiuria, di questa affronta, il vero principe. Mi renda conto, mi renda conto.
2: A non si incomodi non fare niente, a non si incomodi non fare niente, ma parta subito. Immantinente, immantinente.
1: La battirò,
2: lei partirà.
1: Sono un barone.
2: Pronto il bastone.
1: Ci rivedremo,
2: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
2: ci parleremo.
1: Ci rivedremo,
2: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
2: ci parleremo.
1: La partirò, la partirò.
2: Le partirà, le partirà.
1: Ci rivedremo,
2: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
2: ci parleremo. Pronto il bastone, lei partirà.
1: Pronto il bastone, lei partirà.
2: Le partirà, le partirà. Le partirà, le partirà.
1: La partirò, la partirò. La partirò, la partirò. Per la città, per la città, per la città.

0: Questo è un nuovo affilutato, questo è un gruppo rintrecciato,
1: questo è un nuovo avvisto.

0: somma delle somme, altezza cosa vuole? Vai somma delle somme, altezza cosa vuole?
1: Piano, piano.

Quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia, quello che mi lascia